0: che bella, o bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, si qui mostro fellon nero d'inganni.
0: Con titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calma.

0: via, siate più ragionevole. Mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il vero.
0: Via, dillo un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
3: Ben fa presto.
0: Ma, veramente, in questo mondo, conto sia cosa quando fosse che, il quadro non è

ventre io matto, fischia un poco, non so fa cos'è. Scusate, scusate. Sì, eccellente il vostro cuoco, sì, eccellente, sì, eccellente.